Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di San Bonaventura. Riconosciamo i nostri peccati perché il Signore ci riaccolga alla sua mensa. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Calpestano il tuo popolo, Signore. Opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio forse non vede? Colui che castiga le genti forse non punisce? Lui che insegna all'uomo il sapere? Il Signore non respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre». E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. La preghiera che Gesù rivolge al Padre nasconde una non dichiarata necessità, e cioè quella che il nostro cuore desideri conoscerlo. Possiamo avere anche nella vita i doni più grandi, possono capitarci le cose più significative, ma se il nostro cuore non è abitato da una grande domanda, noi non ci accorgiamo neanche delle cose più grandi e di quelle più significative. Per questo Gesù anzitutto confida al Padre, ringraziandolo per il metodo che ha usato, questa necessità del conoscerlo. Ma c'è ancora in noi il desiderio di conoscerlo? Oppure l'abbiamo già liquidato tra le cose che crediamo di conoscere già, o che in fondo non ci serve conoscere, perché noi dobbiamo affrontare la vita quotidiana con tutte le sue sfide? Cosa può interessarci conoscere Dio per affrontare il quotidiano? C'è però una prova che possiamo verificare o guardare nella nostra vita, che ci aiuta subito a capire se quella di Dio per noi è una presenza vera oppure se è soltanto un nome, ed è la paura. Quando Dio non è una presenza, iniziamo ad avere paura di tutto e di tutti, e uno vive tutta una vita, potrebbe iniziare a vivere tutta una vita in difesa, con lo scopo di scampare i pericoli, di evitare i rischi. La prima lettura ci ha fatto un elenco molto dettagliato, partendo dalle immagini della vita quotidiana di questa circostanza. Addirittura dice il profeta Isaia: è come se uno pensato per una cosa, fa l'esempio degli oggetti, pensato per una cosa dovesse stupirsi se viene usato per quella cosa. Non è che il martello dice: ah no, non dovete usarmi per mettere dentro i chiodi. Non è che la sega dice: ah no, non dovete usarmi per tagliare il legno. Cioè, ogni cosa che c'è nella realtà è pensata con uno scopo, e lo scopo è conveniente alla cosa, non è che ci risulta estraneo. Ma qual è lo scopo dell'uomo? L'uomo non è né una sega né un martello, né... qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è il compimento della vita. Nessuno di noi direbbe: ah no, non voglio che la mia vita si compia, voglio che vada alla malora. Nessuno lo direbbe. Il nostro scopo è il compimento di noi, e perché questo compimento di noi possa realizzarsi, Dio ha deciso di nascondere il segreto per raggiungere questo scopo a chi pensa di risolverlo col suo ragionamento, e di rivelarlo invece ai piccoli, a quelli che si fidano e che si affidano dentro le cose di tutti i giorni. Questo è in grado di fugare la paura, perché una vita impaurita è insopportabile per chi la vive e per chi vive con gente così. Vivere con gente che ha paura fa paura. Chiediamo questa grazia, carissimi, perché realmente non ci capiti di buttar via il tempo che abbiamo intraprendendo guerre o battaglie contro i fantasmi. Piuttosto decidiamoci nell'unica battaglia che serve, quella della conquista di noi stessi, che però il Vangelo ci mostra non avviene contro qualcuno, ma avviene consegnandosi. Chiediamo alla Vergine questa libertà. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con bontà, Signore, il sacrificio che presentiamo al tuo santo altare nella memoria di San Bonaventura, perché a noi ottenga il perdono e renda onore al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonaventura, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Questo è un bel giorno di oggi.
1: Io così.
0: Il salmo. Sì, sì. Beh, qua c'è. No, si chiama Daniele. Sali da leggere. Fa la prima o il salmo? Poi Vangelo, Vangelo, forse dobbiamo leggere l'Alleluia. Queste sono le tue leggere di oggi.
2: Posso prendere tu io?
0: Sì.
2: Va bene?
0: Ci vediamo?
2: Ho gli occhiali.
0: Ma ci vedi adesso?
2: No.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Prepariamoci all'incontro con Dio domandando perdono dei nostri peccati. Signore, che sei la risurrezione e la vita, Kyrie eleison. Cristo, che morendo hai vinto la morte, Christe eleison. Signore, che risorgendo ci hai ridato la vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi alla nostra sorella Petronilla, che si è addormentata in Cristo, di risvegliarsi con Lui nella gioia della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo ai Cristiani di Corinto. Fratelli, noi predichiamo che Cristo è risorto dai morti. Come mai allora alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se non risorgono i morti, neanche Cristo è risorto. Invece Cristo è veramente risorto dai morti, e non da solo, ma come il primo di tutta la schiera di quelli che sono morti e che moriranno. Qualcuno chiederà, ma come fanno a risorgere i morti? Che corpo avranno? Un seme deve morire prima di dare la vita a una pianta nuova. Il seme che metti nella terra è tutto diverso dalla pianta che nascerà. Ma è la stessa vita che c'è nel seme e nella pianta. Così è per la nostra vita. Si muore che si ha un aspetto e si risorge che se ne ha un altro. Si è sepolti mortali, si risorge immortali. Si è sepolti miseri, si risorge gloriosi. Si è sepolti deboli, si risorge pieni di forza. Si seppellisce un corpo schiavo della materia, risorge un corpo animato dallo spirito. Saremo completamente trasformati. Quest'uomo che muore e si decompone deve rivestirsi di una vita che non muore e non si corrompe più. Ringraziamo Dio che con la morte e la risurrezione di Gesù ha dato anche a tutti noi la vittoria sulla morte. Parole di Dio.
1: Spendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: il Signore ascolta la mia preghiera. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Il Signore ascolta la mia preghiera. Mi stringevano funi di morte, mi opprimevano tristezza e angoscia. Ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Il Signore ascolta la mia preghiera. Il Signore ha cura di chi soffre. Il nostro Dio è misericordioso. Ritorna, anima mia, alla tua pace, perché il Signore è stato buono con te. Il Signore ascolta la mia preghiera. Ha liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dal pianto e i miei piedi dalla caduta. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Il Signore ascolta la mia preghiera.
3: Alleluia, alleluia.
2: Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Alleluia. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Signore verrà nel Suo regno, tutti i popoli della terra saranno radunati davanti a Lui, ed Egli metterà i giusti alla Sua destra e gli altri alla sinistra. Il Signore dirà a quelli che stanno alla Sua destra: venite, benedetti del Padre mio, entrate nel regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli diranno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e ti abbiamo aiutato? Il Signore risponderà: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più bisognosi l'avete fatto a me. E i giusti andranno alla vita eterna. Parola del Signore. La morte non è la fine della vita, ma è un passaggio. Passaggio a una vita altra, diversa e senz'altro più bella. Passaggio, Pasqua in ebraico. Nella Pasqua noi ricordiamo il passaggio che Gesù fa dalla morte in croce alla risurrezione. E non solo lo ricordiamo, questa realtà, la Pasqua di Gesù, la celebriamo tutte le volte che nella Chiesa celebriamo i sacramenti. Quindi anche la nostra morte si inserisce nella Pasqua di Gesù. Avviene in noi quello che è avvenuto in Gesù con la sua morte e la sua risurrezione. Solo che credere alla risurrezione di Gesù è facile. Ci abbiamo fatto l'orecchio fin da quando eravamo piccoli, per cui non ci fa nessuna meraviglia che Gesù sia risorto. Invece credere alla nostra risurrezione, questo è più difficile. Quando io morirò, vivrò ancora? Dove, come, quando, in che modo? E questo è difficile da immaginare. Tanto è vero che tanti dicono: ma chissà se c'è quest'altra vita. Che è la stessa obiezione che facevano i cristiani di Corinto a San Paolo, i quali credevano che Gesù era risorto, ma non credevano che sarebbero risorti anche loro. E allora San Paolo usa l'esempio del seme. Quando hai in mano un seme, hai lì una cosa che ha un aspetto, vedi com'è. Se metti questo seme nella terra, il seme scompare, muore sottoterra, marcisce. Ma dopo un po', là dove hai messo il seme, trovi una pianta. La vita del seme è morta, sì, sottoterra, ma poi si è trasformata ed è diventata la vita della pianta. Così è per noi, dice San Paolo. Noi qui siamo un po' come un seme, abbiamo un aspetto, siamo fatti in un certo modo, sappiamo bene com'è la nostra vita. Quando moriamo, scompariamo, non vediamo più niente, sembra che tutto sia morto, che non ci sia più niente. E invece, come per il seme, così anche per noi. Ci sarà una vita nuova, molto più bella.
Però la vita della pianta che nasce dal seme dipende dalla qualità del seme. Se il seme è buono e sano, nascerà una pianta buona e sana. Se il seme in qualche modo è rovinato, nascerà una pianta rovinata. Tutto dipende dalla vita che facciamo adesso, che è la vita del seme. Se facciamo una vita buona, anche la nostra vita sarà, dopo la morte, sarà buona. E come facciamo a fare una vita buona? Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo. Non è difficile. Dar da mangiare, dar da bere, aiutare chi è nel bisogno, fare del bene. Farlo perché tutto quello che facciamo a chi ha bisogno lo facciamo a Gesù. Incontriamo Gesù quando incontriamo qualcuno che possiamo aiutare. La nostra Petronilla, nella sua lunga vita, ci ha dato questo esempio di una vita buona, con tutto il bene che ha fatto, sia nel lavoro di insegnante, sia nella vita familiare, con tutti i parenti che ha aiutato. E adesso che lei è in paradiso, aiuti anche noi a vivere come lei una vita buona.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo per la nostra sorella, perché purificata da questo sacrificio, viva felice con te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa della vita futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata, e mentre si consuma questo corpo mortale, viene preparato un corpo glorioso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e il nostro Vescovo. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio,
canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come ci ha insegnato Gesù, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, soltanto una parola.

Preghiamo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella. Nella tua misericordia aprile le porte del paradiso. A noi che restiamo quaggiù, dona la tua consolazione, fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, potremo vivere sempre nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Rendiamo l'estremo saluto al corpo della nostra cara defunta. Aspergiamo questo corpo con l'acqua benedetta, in ricordo dell'acqua che nel battesimo l'ha unita al corpo risorto di Gesù. Lo onoriamo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera.

0: Cara zietta, sei qui con noi fisicamente ancora per una manciata di tempo. Questa è l'ultima occasione che ho per salutarti e desidero con tutto il mio cuore condividere pochi pensieri. Parlare di una creatura così speciale come te è difficile, non si sa proprio da dove iniziare. Sì, speciale lo sei sempre stata in tutto. Nelle tue scelte di vita, nella tua totale e incondizionata spinta nell'aiutare gli altri, in ogni occasione e per tutta la tua lunga vita. Hai aiutato i nostri genitori, in primis la nostra adorata mamma, quando noi eravamo piccoli. Hai aiutato noi quattro, Marco, Sandro, Luca e me, i tuoi nipoti che tanto hai amato e tutta la nostra incredibile famiglia. Hai aiutato tantissimi spaccati di quel mondo sofferente, malati, anziani, carcerati, a cui hai voluto dedicare anima e corpo, in silenzio, senza mai dare mostra di te. Per non parlare dei decenni spesi a insegnare a tutti i tuoi alunni del liceo, non solo le materie che amavi, ma soprattutto essere persone buone. L'hai insegnato a tutti. Di te custodirò bellissimi ricordi, soprattutto nella casa in montagna della nostra nonna ad Aviatico. Ricordo i programmi di studio individuali, su cui eri sempre attenta e disponibile. Poi le nostre passeggiate a raccogliere giganteschi mazzi di ciclamini, a prendere il latte nel pentolino di alluminio e a giocare a bocce in giardino. E poi nella nostra casa a Monza, dove correvi ogni volta che c'era bisogno, potevi o semplicemente per trascorrere le feste insieme a noi. Ecco, la parola che ricorre è sempre la stessa, aiutare. E di questo non ti sarò mai grata abbastanza. Il tuo esempio mi ha insegnato ciò che conta davvero, più di qualsiasi parola. Forse senza nemmeno che tu te ne sia resa conto. Mai giudicante, sempre accogliente. Mi mancherà da morire non venire a trovarti il venerdì, dedicarti un po' di tempo, leggere i libri insieme, accompagnarti tra i fiori nel giardino delle suore che con tanto amore si sono prese cura di te in questi ultimi anni. Dopo 99 anni di una vita incredibile, ora ti meriti solo pace. Saluta la nostra mamma e nostro papà e proteggici da lassù se puoi. Ti voglio un bene immenso, cara zietta.
1: Cara zia, dopo 100 anni quasi di vita è doveroso ed è un bisogno darti un saluto. Ho cercato di trovare qualche elemento che in qualche modo possa riassumere quello che eri. Ne ho trovati 4. Il primo era la tua gioiosità e il secondo insieme la tua curiosità. Sostanzialmente sei rimasta infantile, bambina fino alla fine. Eri curiosa e predisposta come se tutto fosse il primo giorno e come se tutto fosse ancora da scoprire. Fino agli ultimi tempi, anche quando ti venivo a trovare, mi chiedevi con estremo interesse di aggiornarti su come andava il mondo. L'altro elemento, il terzo, è la tua naturale sintonia e disponibilità. Eri predisposta strutturalmente per l'interazione umana, non vedevi mai il male o il difetto, eri predisposta ad integrare e a portare valori di tipo materiale, di tipo culturale, con estremo spessore ed ovviamente religioso. E l'ultimo è la tua trasparenza. Io non ricordo una maldicenza, un non detto, un secondo fine, un sotterfugio, e queste sono caratteristiche sostanzialmente di per sé di spicco. Un elemento che rende di ulteriore spessore il ricordo e la relazione con te era che queste 4 doti non erano, a volte sì, a volte no, a volte più, a volte meno, erano una costante. Tu eri fatta così. E quindi trovando una persona che costantemente era fatta in un certo modo e sostanzialmente positivo, era facile che tu diventassi un riferimento. tanto più rafforzato dalle tue convinzioni sulle quali era incrollabile. Difficilissimo farti perdere una messa, ricordiamo che noi in qualche modo ridevamo di alcune tue rigidezze, ma questo ha contribuito soltanto a creare un punto di riferimento unico, stabile e persistente. Ed è questo che mi porto, non c'è più fisicamente, ma certamente nel ricordo è uno sprone e un'aspirazione.

0: Ripetuto 100 volte, lo diciamo un'ultima volta. Omnia munda mundis, San Paolo, tutto è puro per i puri. E davvero il tuo sguardo, puro e chiaro, ha attraversato gli anni e i sentieri di ogni giorno col sorriso e l'amore per gli altri, con l'amore per ogni istante della tua lunga vita. Ora benedici e accompagna i nostri passi. Per questo ti preghiamo.
1: Abbiamo preparato due preghiere che vogliamo condividere. Come la profetessa Anna nel Vangelo di Luca, che pregava e aspettava Gesù nel Tempio fino al suo arrivo, Nazianilla ha dedicato la sua vita all'attesa del Signore, vivendola nelle cose di ogni giorno e in tanti atti concreti di generosità. Che il Padre le conceda ora l'incontro da lei tanto desiderato e vissuto con coerenza. Come per i grandi alberi, la Zianilla ha esteso le sue radici di generosità, preghiera e accettazione della vita in ogni momento, perché anche noi possiamo continuare ad essere portatori di frutti, rimanendo ben saldi nelle radici di bene da lei estese intorno a noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, consegniamo Fedora all'abbraccio della Trinità, chiediamo la grazia di vivere questo momento pieni di gratitudine per la sua vita e domandando la grazia della misericordia perché ci aiuti a vivere seriamente la nostra. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi alla nostra sorella Fedora, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio. Ricercate sempre il volto del Signore. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore, la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Ci alziamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno, e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Ci sediamo. Carissimi, le letture ci presentano uno scenario che ci consente di cogliere la sfida che la morte riserva alla vita di ciascuno di noi. Certamente accompagniamo Fedora, preghiamo per lei, per la sua famiglia, con quell'atteggiamento che richiamavo all'inizio di gratitudine, per non liquidarla nei ricordi, ma per trattenere ciò che la sua vita ha comunicato alla nostra, tanto da cambiarla, perché questa è la cosa che Dio rende possibile quando ci si incontra davvero, cioè che la vita dell'altro introduce una novità nella nostra, che senza quella vita non sarebbe uguale. Però la morte coinvolge ciascuno di noi, almeno per due ragioni. Primo, perché tutti moriremo. Secondo, perché c'è modo e modo di arrivare a quell'appuntamento. Tutti noi abbiamo tanti rapporti, abbiamo tante amicizie, ma anche soltanto dovessimo guardare a noi stessi, ci accorgiamo che c'è modo e modo di andare avanti nella vita. Si può andare avanti nella vita svuotandosi, o si può andare avanti nella vita conquistandola,
giorno dopo giorno. Le letture ci aiutano perché lo scenario molto antico che ci ha descritto il profeta Osea, paradossalmente, è quello di sempre. Richiama il popolo perché proprio quando il popolo di Israele andava incontro alle ai suoi più grandi successi politici, militari, economici, eccetera, proprio in quei momenti di maggior splendore, che cosa accadeva spesso? Che tornava ad adorare gli idoli, abbandonava Dio per tornare agli idoli. Tanto che nella lunga storia, durata 2000 anni prima di Gesù, se c'è un momento in cui il popolo di Israele ha realmente recuperato la fede autentica, sono stati 50 anni in cui è stato deportato, 50 anni, deportato in Babilonia, fuori dalla propria terra, dalla propria casa, dalle proprie sicurezze, sotto un altro re, che però ha consentito la costruzione del Tempio anche in Babilonia. Ad ogni modo 50 anni in esilio, lì ha recuperato la vera fede, ma nei momenti di maggior splendore la fede Israele era sempre barattata con qualcosa d'altro. Questo cosa vuol dire? Certamente non che bisogna invocare i tempi della disgrazia, ma ci ricorda che le circostanze esterne, cioè quello che ci capita, non è in grado di cambiarci in modo automatico se il nostro cuore non è disposto a lasciarsi coinvolgere. Allora a noi potrebbero capitare anche i doni più grandi, le occasioni più straordinarie, le amicizie più significative, ma se il nostro cuore è chiuso, è distratto, è addormentato, noi non ci accorgiamo e continuiamo a vivere pensando di essere da soli, o che la vita tutto sommato sia una grande fregatura, o che bisogna imparare a fare i furbi. Dato che non c'è nessuno che ci aiuta, non c'è nessuno che si accorge di noi, non c'è nessuno in grado realmente di farci compagnia, converrà che ci arrangiamo per conto nostro. Questa è l'impostazione un po' cinica che è la conseguenza immediata al vivere una vita così. Ecco perché Gesù, quando invia gli apostoli, l'abbiamo sentito nel Vangelo, non è che li invia a fare una passeggiata, li mette subito in guardia, cioè state attenti perché senz'altro qualcuno vi chiuderà la porta in faccia. Quello che avete da dire dà fastidio, quello che vi comando di comunicare troverà tanti che sono indifferenti, perché hanno imparato a vivere senza Dio, hanno imparato a vivere per conto loro, a cavarsela loro, a far di testa loro. Allora capite, carissimi, che accompagnare Fedora nell'abbraccio con la Trinità non può oggi non accendere in noi questa domanda: che cosa sto raccogliendo? Che cosa sto costruendo? A cosa si sta attaccando il mio cuore? Quando tutto cade, che cosa resta in piedi nella mia vita? C'è qualcosa che resta in piedi nella mia vita? Questo mi pare che sia uno dei punti più significativi per affrontare la morte da vincitori, perché quella della morte è una vittoria apparente. Ma il fatto che quella della morte sia una vittoria apparente ci carica di responsabilità, perché finisse tutto qui, va bene, pace, è finito tutto, avanti un altro. Ma se non finisce tutto qui, si apre la porta a ciò che abbiamo costruito o che abbiamo distrutto, a ciò che abbiamo custodito o tralasciato, alle cose a cui abbiamo prestato attenzione o a quelle che abbiamo ignorato. E dato che nella vita non è previsto il secondo tempo, capiamo subito che la morte, che cosa ci costringe a riguardare in faccia? La serietà con cui stiamo vivendo. Il Vangelo per sé custodisce un'altra caratteristica che potrebbe lasciarci anche un po' sgomenti, un po' stupiti, ed è il fatto che Gesù dice ai suoi apostoli
Se andando in giro vi accoglieranno bene, ma se non vi accoglieranno, voi uscite dalle città di chi vi rifiuta, scuotete la polvere addirittura dai vostri calzari, perché nel giorno del giudizio, e ci penso io a quelle città lì che vi avranno rifiutato, saranno trattate più duramente di Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sono due città che nell'Antico Testamento hanno accumulato una tale mole di peccati che a un certo punto Dio le ha distrutte. Quindi Gesù sembra quasi lanciare un avvertimento che dice: come? Non perdona tutti, non è buono con tutti. Cosa dice agli apostoli? Questo, guardate che è un punto molto importante, perché è un modo estremo con cui Gesù ci ricorda che Dio decide di mettersi in ginocchio davanti alla nostra libertà. Non forza mai, non violenta mai, non insiste mai, ci dà tutti gli strumenti che servono per poterlo riconoscere, soprattutto la vita delle persone che amiamo, ciò che è, ciò che è stata, ciò che sarà, ma non forza mai. C'erano delle antiche immaginette che raffiguravano Gesù che bussava alla porta con in mano una lanterna, ma una porta un po' strana, la porta del nostro cuore, che aveva la maniglia solo all'interno. Da dove bussa Gesù non c'è la maniglia, anche se volesse non potrebbe entrare. Ha deciso lui di limitare il suo potere davanti alla nostra libertà. Questo perché è importante? Perché ci aiuta, carissimi, a riconoscere nella nostra vita le persone veramente decisive, perché sono quelle che amano di più la nostra libertà che la nostra salvezza. Pensate, è una cosa veramente da filo sul rasoio, ma Dio fa così, ama di più la nostra libertà piuttosto che la nostra salvezza, perché non c'è salvezza senza libertà. Qui solo così si capisce l'ipotesi della distruzione, che noi diremmo in altri termini dell'inferno, di un'accanita decisione a voltargli le spalle. Chiediamo, carissimi, che la nostra vita sia altro, sia assomigli di più al sì di Maria, sia più docile, più disponibile. In qualsiasi condizione ci troviamo noi oggi, radunati all'improvviso da un fattore che non dipende da noi. Chiediamo questa grazia, consegniamo Fedora all'abbraccio della misericordia di Dio e consegniamo la nostra vita, perché più teniamo in mano le cose, più ci soffocano in mano. La croce ci rivela che l'unico modo per lasciar vivere è avere le mani aperte, di modo che lui possa prenderle e farne il prodigio che ha in mente per ciascuno di noi. Che questo prodigio possa ricominciare oggi. Chiediamo alla Vergine Maria questa grazia. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Fedora e supplichiamo la tua clemenza possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Fedora, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Fedora.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Fedora giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La nostra sorella Fedora si è addormentata nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine. Ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore, che ci insegna a contare i nostri giorni, le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo, il profumo dell'incenso che accompagnano l'ultimo saluto, siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori.

0: Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Fedora, perché ha lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, ti conducano nella santa Gerusalemme, l'eterno riposo. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.